giorno venerà. Ora è tacco, un lumentabile artiglio. Mette in piedi la loro magama. C'è un'altra cosa che non è un'altra cosa. Adatta che non è un'altra cosa.

Abulabama, bikini. Akikokuyu, boulou, gouli. Maroki, pousse, pousse, ikoko. Romandita, komene, tata. Romandita, komene, tata. Bikini, bama. Bikini, bikini. Bikini, babamo.